canta di così. E gato, Paco Chajo Chapatana. Cayo Cupes, Pampas Agastia.